Credo che però si possa parlare di un indebolimento delle religioni e delle ideologie, ed è secondo me questo indebolimento che noi interessa per vedere se, come io penso che stia avvenendo, non sia concepibile una trasformazione del mondo che non preveda prima di immaginarlo nella sua trasformazione o tanto peggio di calcolarlo.

In fondo, se ci pensate bene, ci sono delle cose che hanno fatto irruzione nella nostra vita, almeno diciamo nell'ultimo secolo, e che non vengono né dalle religioni né dalle utopie, ma hanno profondamente trasformato la nostra vita quotidiana. Penso a cose banali come l'elettricità, oppure internet, oppure la pillola per quanto riguarda la nostra vita sessuale, e tutto questo non ha certo un'origine né nelle ideologie né nelle religioni. Quindi c'è anche da pensare che in realtà questa emersione dell'individuo sociale, per usare questa espressione, avverrà in forme inedite e spesso per noi imprevedibili.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 2 e 39 minuti.
1: E poiché si disprezza facilmente una meta che non si è riusciti a raggiungere o che si è già raggiunta in modo definitivo.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Buonasera, mi dica!
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

Dicono che la mia sia una poesia di inappartenenza, ma se era tua era di qualcuno, di te, che non sei più forma ma essenza. Dicono che la poesia al suo culmine magnifica il tutto in fuga. Negano che la testuggine sia più veloce del fulmine. Tu sola sapevi che il moto non è diverso dalla stasi, che il vuoto è il pieno e il sereno è la più diffusa delle nubi. Così meglio intendo il tuo lungo viaggio, imprigionata tra le bende e i gessi. Eppure non mi dà riposo sapere che in uno o in due noi siamo una sola cosa.

0: Non c'è il video. Bisogna girare on tape.
1: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
2: Bella scoperta, ma come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
1: Zitto. Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri insepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà.

Rosita, ¿qué es eso? Ah?

Sempre de sempre de sempre.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 41 minuti.
1: La trai a ladri e dagli amanti tacqui, sicché a Messere ed a Madonna piacqui.
2: Yeah.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: brucia all'inferno. Questa parte di me che non si trova bene in nessun posto. Mentre le altre persone trovano cose da fare nel tempo che hanno, posti dove andare insieme, cose da dirsi. Io sto bruciando all'inferno da qualche parte, nel nord del Messico. Qui i fiori non crescono. Non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri, si assomigliano tutti. Si riuniscono, si ritrovano, si accalcano, sono allegri e soddisfatti. E io sto bruciando all'inferno. Il mio cuore ha 1000 anni. Non sono come gli altri. Morirei nei loro prati da picnic, soffocato dalle loro bandiere, indebolito dalle loro canzoni, non amato dai loro soldati, trafitto dal loro umorismo, assassinato dalle loro preoccupazioni. Non sono come gli altri. Io sto bruciando l'inferno. L'inferno di me stesso.
1: I'll start working each and every day to build a world, a better place, yeah. To build a world.
2: My. You ask me about burdens? The burdens is like a spell that has been cast upon you. Burdens of our ancestors left for us to unravel and clarify in history. Imprints of burden on our children, inheriting the burden. You can go on and live free, but you still have

Un saluto a tutti i radioascoltatori, che è una parola molto bella, perché i radioascoltatori sono quelli che ascoltano la radio, e anche io sono sempre di più, perché mentre si ascolta la radio sogna. Il fatto di poter ascoltare e sognare è una componente estremamente seducente. Mi trovo molte volte a ascoltare la radio e a sognare, a immaginarmi la gente che parla, i mondi di cui parlano, e credo che sia una cosa che dovremmo fare sempre di più.

0: Attenzione, è in funzione un dispositivo di segreteria telefonica. Il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio.
1: Avvio della mignota, ecco del messaggio. Sorve e tresca, se non mi ridai subito i 300.000 lire io te rompo. Sto tutti i giorni giù al portone e stai tacchiato.
0: Il tempo a vostra disposizione è scaduto. Grazie per aver chiamato.

Man.

casa mia. E troverò un modo per riconquistarlo. Dopotutto, domani è un altro giorno.

C'è una vecchia storiella. Due vecchiette sono ricoverate nel solito pensionato per anziani e una di loro dice: ragazza mia, il mangiare qua dentro fa veramente pena. E l'altra: sì, è uno schifo, ma poi che porzioni piccole. Beh, essenzialmente è così che io guardo alla vita, piena di solitudine, di miseria, di sofferenza, di infelicità, e disgraziatamente dura troppo poco. E c'è un'altra battuta che è importante per me, è quella che di solito viene attribuita a Groucho Marx, ma credo dovuta in origine al genio di Freud, e che è in relazione con l'inconscio. Ecco, dice così, parafrasandola: io non vorrei mai appartenere a nessun club che contasse tra i suoi membri uno come me. È la battuta chiave della mia vita di adulto in relazione alle mie relazioni con le donne. Sapete, ultimamente i pensieri più strani attraversano la mia mente, perché sono sui 40. E penso di attraversare una crisi, o che so, chi lo sa. Io non mi preoccupo a invecchiare, non sono di quei tipi, sapete, lo so. Questo mi si apre una piazzetta, ma peggio di questo per ora non mi è successo. Io, anzi, credo che migliorerò invecchiando. Ecco, sapete, credo che sarò il tipo virilmente calvo, sapete. Come dire, l'esatto contrario dell'argentato distinto, per esempio, ecco. E se no, nessuno dei due. E divento uno di quelli che si perdono i filini di bava dalla bocca, che vagano per i mercatini con la borsa della spesa sbraitando contro il socialismo. Annie e io abbiamo rotto, e io ancora non riesco a farmene una ragione. Io continuo a studiare i cocci del nostro rapporto nella mia mente e a esaminare la mia vita cercando di capire da dove è partita la crepa. Ecco, un anno fa eravamo innamorati, sapete, io so, è strano, non sono il tipo tetro, non sono il tipo deprimente, io sono stato un bimbo ragionevolmente felice, credo. Io sono cresciuto a Brooklyn durante la seconda.

Nel vuoto, le onde radio viaggiano alla stessa velocità di tutte le radiazioni elettromagnetiche, e cioè 299.792.458 metri al secondo. Ma gli esseri umani non vivono nel vuoto. Dovunque ci troviamo, siamo circondati da stimoli, sia positivi che negativi. Quando percepiamo uno stimolo negativo, esso viaggia dalla fonte alla sua destinazione, la corteccia sensoriale, a soli 100 metri al secondo. Anche se la velocità è relativamente bassa, questa sgradevole sensazione si trasforma in quello che chiamiamo dolore. E gli esseri umani, per istinto, farebbero qualunque cosa pur di evitarlo. La potenza di un segnale radio dipende dall'intensità del suo campo elettrico rispetto alla posizione dell'ascoltatore. Matematicamente, questa potenza si esprime in millivolt per metro. Ma più spesso, la connessione viene descritta come forte o debole. Per un ascoltatore in movimento, la connessione cambia di continuo. Se la distanza è eccessiva, la connessione si perderà del tutto.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 6 e 40 minuti.
1: Another one of them new worlds. No beer, no women, no pool parlors, nothing.

0: belle nudi a sti bracioni, belle grossi e capoccioni, e tu che sei un po' pipì, e dimmi un po' che c'hai da di.
1: Continui a suonare,
0: Non sono procione, non mi chiamo Fri, sono commissario e ti faccio un culo così.

0: la patente non ce l'ho.
1: Ah, è un grosso rischio.
0: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Bat 69.
1: E fa bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
2: Stop!

0: Ciao Sanci.
1: Ciao Doc. Lei sa che non ha prove, quindi se vuole incriminarlo le trovi, altrimenti lo rilasci.
0: Ricordati che parli con Bigfoot Bjornsen, sbirro rinascimentale.
1: Lo so chi è. Allora, qual è il succo di preciso?
2: Non ha molto a che fare con la sua specializzazione, che è diritto marittimo.
1: Commettono un sacco di reati in alto mare, tenente.
2: Ok, beh, finora abbiamo un omicidio e un rapimento. Ma ci infiliamo dei pirati, se così le viene più comodo. Comunque sia, è di alto profilo.
1: Sì, ma dato il suo passato di molestie al mio cliente, non arriverà mai al processo.
2: No, potremmo arrivarci, ma con la fortuna che ho, la giuria sarà formata al 90% da hippie.
1: A meno che non spostiate la sede alla contea di Orange. Di hippie lì non ce ne sono tanti.
0: Sanchez, perché lavori?
1: I clienti pagano il mio lavoro, Doc. I clienti pagano il mio lavoro.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 58%.
1: I thought killing those fools would make me feel good, but it really didn't make me feel anything. I just knew that I could kill somebody. And if I had to, I could do it again.

c'è il grande drago dell'eroina che attraversa la città e quindi i luoghi vengono distrutti dalla mercificazione della vita quotidiana, dalla mercificazione della soggettività. L'eroina è una merce eccellente che si sostituisce l'esperienza. La sola differenza è che l'esperienza ti cambia una parte dell'esistenza e diventi diverso o altro e farai altre 100 esperienze. La droga è un'esperienza simulata, per cui ritiene, va ripetuta continuamente proprio perché non è un'esperienza. La dipendenza nasce dalla droga, dalla merce eccellente come sostituto dell'esperienza. Per essere felici, si droga per essere felici, non per stare male.

Chiacchite, chi è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

Era una torta di marmo, questo me lo ricordo, perché ho messo le vongole del re sopra la torta. Una novità, le vongole di marmo, mare e marmo, fanno insieme, sai, con le cose tipo paglia e fieno, fanno mare e mare e mettono le vongole dei reci. L'animo, esci tua maledetta a me che ho mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto, che io non la volevo la torta, e chi dice non la voglio, a me che sono entrato qua. E tutti i pesci che salgono a galla con la torta di pelle di pollo. E mentre tutti questi pesci sono venuti in questa maledetta torta, tutti quanti i clienti sono entrati, che erano tutti clienti ricchioni, e c'era poi il proprietario che era ricchione, ma il più ricchionito era tuo marito, l'ingraziato delinquente. Sì, perché ci vuole 4 ore a parlare di mangiare di tagliatelle, di pollo e di cosce, dell'ale, del motore, e io ci ho preso.

amo tuttora la società attuale, la contesto, che è anche un modo di amarla, perché se noi dovessimo sempre dire sì che la società va bene, che lo Stato va bene, che la Chiesa va bene, che la letteratura va bene, noi saremmo gente prezzolata, saremmo delle persone inutili.

si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente, che per paura di restarci male, fecero entrambi finta di niente.

0: 10 Roma, un'emittente in irresistibile ascesa.
1: Io odio immensamente le ferrovie dello Stato, perché è lì che ci diciamo addio 4 volte al mese.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9:38.
1: Siete dei barbari. Barbari? E tu osi chiamare noi barbari? Sì, è un appellativo giustificato. Perché noi intendiamo distruggere quel mondo che voi, gente civilizzata, avete costruito. Noi vogliamo cancellare la storia dal momento in cui le macchine e le armi hanno rovinato più di quanto non abbiano offerto. E quando tu sarai morto, l'ultimo residuo vivente dell'inferno sarà scomparso. Per sempre.

restano fermi e i corpi in movimento restano in movimento, a meno che non intervenga una forza esterna. Gli uomini, come gli oggetti, vengono incanalati nei loro percorsi, incastrati nella loro realtà limitata. E mentre seguiamo la nostra strada, i futuri possibili, che una volta erano infiniti, si riducono a uno solo, un risultato immutabile, inevitabile. Ognuno ha il suo cammino. Alcuni sono apparentemente lontani, ma poi si ricongiungono. La loro sincronia è inevitabile. Alcuni cammini invece si incrociano per un istante e poi ripartono in direzioni diverse, cambiati per sempre da quell'incontro. Altri ancora continuano ad incontrarsi nel tempo e nello spazio. Cosa può essere così forte da cambiare il tuo percorso e il tuo futuro? Un atto della natura. Un atto d'amore. Una volta che avviene la deviazione, ti ritrovi su un nuovo cammino, sconosciuto, misterioso, che si stende davanti a te.

0: Is it good enough for you?
1: Radio Ciroma. Radio Ciroma.
2: 24 ore su 24. Non stop.
3: Sei su Radio Ciroma. 105.7 FM.
2: www.ciroma.org.
3: Bravo.

È una tranquilla mattina di regime. Le guerre sono tutte lontane. Magari in questa giornata 7 persone verranno uccise, 3 magari per sbaglio. L'inquinamento atmosferico è nei limiti della norma, c'è biossido per tutti. Invece non c'è felicità per tutti, ognuno la porta via all'altro. Siamo una democrazia.

Tu imprenditore sei bravo a rimanere qui, paghi il pizzo ai cravattari che si appoggiano ai clan, che votano i consiglieri regionali, che ridacchiano alle tue spalle scorreggiando soldi che non arriveranno mai. E poi ci dicono che siamo da terzo mondo.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 45 minuti.
1: On position, this is
2: Radio Ciroma.
3: A verità!
1: That is confirmed.

0: E tu chi sei?
1: Sono Enrico il Rosso, duca di Shale, signore delle Northlands e capo del loro popolo.
0: Bravo, salve, signore dalle strane mutande. In questo momento sei il capo di due sole cose, del cazzo e della merda,
1: e anche di quelli per poco.

0: Colpevoli.
1: Ordine in aula! Ordine! Sceriffo! Assombrare l'aula!
2: Vostro onore! Vostro onore!
3: Grazie!
1: Grazie! Assombrare l'aula!
3: Rallegramenti!
2: Vostro onore! Vostro onore, che giustizia è questa?
4: Ma non lo so.
5: Cosa farà adesso? Continuerà a colpire l'organizzazione?
4: Scusate.
5: Lei c'entra con lo scambio delle giurie?
1: Che cosa ne penserà il popolo? Non si domanderà che razza di giustizia è questa? Vostro onore! Vostro onore! Ma che sta... Aspetta, lascia!
4: Mai smettere di lottare finché l'incontro non è finito.
1: Non sento, che cosa hai detto?
4: E non bisogna smettere di combattere se l'incontro non è finito.
1: Come?
4: Mi ha sentito, Capone.
1: Ah, vattene, non sei niente, solo chiacchiere e distintivo.
4: Qui finisce la lezione.
1: Sei solo chiacchiere e distintivo, solo chiacchiere.

0: Allora, questo è Mirko Chiave, direttamente da Blue Nox, direttamente da Kush per People, a casa mia, a Radio Ciroma. Un abbraccio a tutti, ciao, Wagyu.
1: Frustrato, SK Madness.

0: dando fastidio, esci fuori da questo...
1: Agghiacciante!
2: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
1: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
3: Radio Ciroma 105.7 presenta...
4: www.ciroma.org
3: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu! Anche tu!
2: Pianna do zizi!
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
2: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
4: Ah!
2: È una
4: bavata,
5: pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
7: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
5: Radio Ciroma
1: 105.7 di Cosenza.
2: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

abbiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini. Tutti i testimoni oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Cumberland, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vittime.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, ovvero Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi piace
0: Villa. Bloccala, bloccala, bloccala lì.

0: Allora ragazzi, si può dire che oggi viviamo nell'era dell'informatica. Anche la situazione calcistica si deve rimodernare. Non possiamo parlare più di pressing, zona e bioritmi. Bisogna adeguarsi con i tempi, anche con il COBOL, per esempio.
1: Il COBOL è un dente frezza?
0: Com'è?
1: Il COBOL? C'è lì una mosca. Ma guarda.
0: Allora io adesso inserisco questo disco, che non è un disco di Little Tony, è un disco proprio del computer.
2: Introduci altro disco.
0: Mi sono sbagliato, un po' di pazienza, giovane.
1: Altra mosca.
2: Che cosa vuoi?
0: Che con questo cervello elettrizzato tiene dentro, incorporato, tutti nome, cognome, morte, vite e miracoli di tutti i giocatori della nostra squadra e anche tutte le squadre di Serie A, capito? Adesso io le farò la domanda. Che cosa ci vuole per fare una buona formazione e vincere il campionato? Spiego a tutti. Aspetta.
1: Pieno di mosca.
2: Dai, Alur.

Questa è Radio Shiro. Radio Shiro, rumori nell'etere cittadino.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

0: increase the voltage, please.
1: Your feet good. Yo, you ain't got no money in there, move your feet out the way, bro. Especially you, right there. You with the Air Ben Stillers on. Back them shits up.
2: Che cazzo sei?
3: Andiamo. Tutti voi sapete bene chi sono. Di il mio nome.
2: Cosa? Io non ne ho la più pallida idea. Non lo so chi sei.
3: Sì, invece. Sono il cuoco. Io sono l'uomo che ha ucciso Gus Fring.
2: Stronzate. L'ha fatto fuori il cartello.
3: Ne sei sicuro? Molto bene. E adesso, di il mio nome.
2: Sei Heisenberg.
3: Hai maledettamente ragione.

0: Fanculo, siamo nel 2001 e finalmente ce l'abbiamo fatta. Voglio dedicare questo lavoro a tutta la gente vera che ha sofferto ed è arrivata con noi fino a qui. Fanculo a tutti voi fighetti, figli di Berlusconi, con le vostre Mercedes di merda sull'autostrada. Sapete che vi rompiamo il culo quando ci pare. Quindi all'occhio, sempre a testa alta, porzione massiccia 2001. Fanculo a voi, basta.
1: E soprattutto buonanotte all'amico Etaruzzo, che una serie di inizi estate è caduto e nessuno l'ha aiutato a rialzarsi.
2: Oh Fre, senti un po', ma già che non ci sono in sto pezzo, cos'è sto tutto quanto?
3: Ma tutto quanto, che devo dire?
2: Ma cos'è?
3: Sentilo rompere il cazzo.

0: C'era un giardino dai mille colori. Lo scellerato ne ha fatto un deserto, facendo essiccar le foglie e i fiori, lasciando la terra nello sconcerto. Questi 20 anni ha raccolto sospiri e lacrime amare di solitudine. Adesso non ha più suoni e respiri e lascia una vita nell'inquietudine. Non ci sarà ombra a lenire pensieri, nidi di uccelli a vegliare la quiete. Non avverrà scambio di desideri, né soffi di vento a calmare la sete, di spiar la vita tra oscuri sentieri che da sotterra indicano mete.
1: Yes, you come for big up all youth, all youth and youth. Yeah, yeah, yeah. This one is for the UK. Hey, hey.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 41 minuti.
1: Mi raccoglio sul fatto che generalmente il sasso ha la meglio sulla forbice e infine vi informa che la bellezza delle immagini sta dietro le cose, mentre quella delle idee le sta davanti.

much to even think our romance could ever die. No, darling,

0: cosa dobbiamo fare? Io non so niente di questo sketch.
1: Ma come non sai niente? Di bozzetti toscani ne abbiamo fatti tanti. Tu fai la madre, io sono il figlio, io sono Tito. Tu fai la pasta, io dipingo il tetto di casa, scendo giù e tu devi dire una frase sola.
0: Che cosa devo dire?
1: Tu dici, Tito, tu hai ritinto il tetto, sì. Ma tu non te ne intendi tanto di tetti ritinti. Però lo devi dire in toscano. Oh. Tito, tu t'hai ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti. Tito, tu t'hai ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti.
0: Ma perché non lo fai tu? Lo sei così bello, io faccio il contadino, no?
1: Ma no, il protagonista sei tu.
0: Con una battuta sola.
1: Ma è la più importante.
0: Sì, Tito, tetto, ritinto il tetto, patata, tetto, tetto.
1: Ma no, Tito, tetto, ritinto il tetto, ma tu...
0: Tito, tetto, ritinto il tetto, patata, tetto, ti intendi tanto di tetto.
1: Va bene?
0: Va bene.
1: Sai quando devi dirlo?
0: No.
1: Ti faccio segno io, d'accordo?
2: Signor Tognazzi, signor Bianello, in scena, prego.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 33 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 31%.

finché non ti abbandoni al fascino di uno sciame insorto che oscura il cielo con un profondo rombo sordo. E l'uomo fugge non appena sente il ronzio, atterrito dalla cecità sua propria, imperterrito nello scambiare una vespa per ape, un calabrone con una xilocopa, la tettigonia con la locusta migratoria che ancora

0: Fantasmi della notte. Fantasmi della notte mi inseguono. I volti scati dalla morte. La pelle lacerata sotto cui vedo i tessuti. Corro, ma sono migliaia, mi inseguono implacabili. Corro e grido nella città deserta, le mie gambe come tronchi molli. Mi sono dietro, fangosi, nei loro stomaci aperti, i vermi della terra hanno fame. Mi guardano, dalle loro orbite vuote, i topi della terra hanno fame. A uno gli era rimasto un occhio, però poi se lo perde. Corro, ma il fiato mi manca, mi sono addosso. Sui colli svertebrati svolazza la cravatta del giorno dell'addio. Rido e allora quelli mi addobbano.
1: Look man, you're bothering me, G. I got shit to do right now, alright? This is for De La Soul, you know what I'm saying? Word up, I got shit to do, you test tube, baby.

orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 38 minuti.

0: paura.
1: Feel good.

Signore e signori, ragazzi e ragazze, qui è tempo di morire.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 41 minuti.
1: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
2: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno. Dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
1: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

Non è qua il caso di entrare in ognuno di questi istituti. Si pensi, per capire la complessità della cosa, che nella democrazia romana, della Repubblica Romana, che è una democrazia diretta, c'è anche la figura del dittatore, cioè di colui che assume per un periodo delimitato i pieni poteri in caso di pericolo. Quindi la democrazia diretta ha una ricchezza di istituzioni e anche una raffinatezza nel modo come queste istituzioni cooperano fra di loro. Prendiamo per fare un esempio il caso del sorteggio. Il sorteggio per certe cariche che veniva fatto tanto ad Atene e tanto a Roma. Cosa mira il sorteggio? Mira a evitare che colui che ha una carica, che è un delegato, possa agire perché sia di nuovo rinnovata la sua carica, cioè quello che fanno continuamente con la rappresentanza i deputati, che si assicurano il consenso patteggiando interventi e voto di scambio. Il sorteggio, che ovviamente viene fatto fra un numero di persone di cui viene riconosciuta la capacità, tronca alla base tutto questo.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

Lavori troppo de polso e usi male l'avambraccio. Permetti. Quello che io mi sforzo a dire dal sacco d'anni è sempre la stessa cosa. Cioè, il rapporto col flipper è come un rapporto sessuale, come un amplesso. Non è il polso che deve dare la spinta alla pallina, ma il ventre. Ma capito, Moro? Eh? Oh, questo è il movimento. Il colpo deve essere secco, deciso, preciso. Questo sistema è il tuo magni. Guardami.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio C Roma, e ci ha fatto molto piacere stare con voi per questa chiacchierata.

0: lungo, io poi tagliamo tutto.
1: Infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvisami, Faca.

0: Io non penso che solo uno Stato totalitario potrebbe dare la sicurezza del futuro. Quindi è sbagliato porsi il problema. Il futuro etimologicamente vuol dire incertezza. Quindi sarebbe una cosa ben strana se un ragazzo arrivato a 18 anni avesse disegnato la sua vita, si laurea in questa cosa, va a lavorare a Torino in via Cavour 18, poi crepa a Milano in via Tal dei Tali, cioè una vita così sarebbe una vita orribile. Fortunatamente la morte introduce...
1: Però può dire posso scegliere di fare questo, questo e questo.
0: Ma non lo può sapere prima. Io
1: saperlo
0: ho fatto
1: prima,
0: il fisico,
1: no, ma...
0: come facevo mai a sapere che mi sarei interessato di teletrasporto quando ai miei tempi il teletrasporto manco era pronunciata come possibilità.
1: Però sì, ma aveva una possibilità di scelta, forse noi non l'abbiamo questa
0: ma non è vero, la possibilità di scelta è ancora aumentata. Il problema è, casomai, che queste generazioni rincorrono un tipo di sistemazione sociale che era vera d'altri tempi e non è più vera ora.

0: mi ero perso. Sì, sì,
1: non ti preoccupare.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Siroma. E quando avete voglia di far due chiacchiere ancora su questi argomenti, ormai avete il mio numero, dovete solo fare.
2: Speriamo di averti presto a Cosenza per discuterne faccia a faccia.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 41 minuti.
1: Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale? Le persiane le hai sfranghiate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa? Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA? Perfetto. Termosalate, termosacqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino? Perfetto.

questi erano gli psiche. Allora, l'emozione. Allora, ci tengo a ringraziare tutti gli organizzatori di questo bellissimo evento, perché è davvero un piacere portare tutta la scena alternativa in Calabria, e ci vuole, quindi grazie. E in particolare ad Angelo, che è stato il nostro, diciamo, il nostro tramite per questo percorso. E grazie a tutti, grazie anche alle band che seguiranno, ci ha fatto un sacco piacere poter aprire. E bene, facciamo un applauso a questi fantastici artisti che sono qui con me oggi. Vabbè. Questa. La vuoi? Angelo. Allora, al basso abbiamo Luca Santoro, un applauso. Valeria Giambrini alla tastiera. Cristian Baffa alla batteria. E il nostro fantastico

noi chiacchieriamo a vostra insaputa. Allora andiamo avanti. Io, grazie a questa organizzazione meravigliosa, ci ho rimesso tutto. Però è bellissimo così, ne usciremo vincitori. Intanto che c'è il cambio palco, io cerco di sistemarmi anch'io, farvi sentire qualcosa, e poi iniziamo. Invito gli Evelyn intanto a venire.

0: tutti, Hans Godeluppi si trova a Terzigno in questo momento. Ah. Siamo qui con un rappresentante, vogliamo sapere come va la situazione qui.
1: Come un

bene, siamo in diretta sui 105.7 di Radio C Roma, Rockers Festival, primo live di

0: pomeriggio gli Psiche, progetto nato nel 2021 sui banchi di scuola di un piccolo paesino, Filadelfia. Però state a Cosenza.
1: Ci siamo trasferiti, ecco, la formazione è rinata in questo ultimo anno e siamo contentissimi di proseguire con questi fantastici ragazzi che ci accompagnano. E beh, siamo contenti di poter aver avuto l'occasione di aprire qua il festival. E speriamo che ci sia, che venga rifatto più di una volta durante gli anni, perché comunque è una bella occasione per la scena alternativa locale.
0: Il vostro progetto, il suo concept album, si chiama Catarsi, una sorta di insomma, liberazione, purificazione, ce ne parli?
1: Sì, certo. Allora, la storia parla di una ragazza come tante, che vive, lavora.
2: Ho telefonato a mamma, ha pianto dalla felicità, ti darà il tuo vestito da sposa e il merletto bianco.
3: Ma non posso sposarmi con l'abito di tua madre. Vedi, io e lei non siamo fatti allo stesso modo.
2: Qualche colpo di forza.
3: Allora te lo scordi. Oswald, voglio essere leale con te, non possiamo sposarci affatto.
2: Perché no?
3: Beh, in primo luogo non sono una bionda naturale.
2: Non mi importa.
3: E fumo come un turco.
2: Non mi interessa.
3: Ho un passato burrascoso, per più di 3 anni ho vissuto con un sassofonista.
2: Ti perdono.
3: Non potrò mai avere bambini.
2: Ne adotteremo un po'.
3: Ma non capisci proprio niente, Oscar.
2: Ah, sono un uomo. Ma nessuno è perfetto.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: Ah, da lui gli piace.

diretta Radio Ciroma 105.7 Rockers Fest, qui in diretta Spezzano Sila. And drum.

0: Eseguendo questa semplice procedura, questo uomo ha creato un'immagine vincente di sé. Non era una persona benestante, eppure progettò una vacanza molto costosa nel sud della Francia. La notte prima della partenza, un incredibile senso di prosperità lo assalì e da quel momento visse come in un sogno.
1: Le pillole gialle dell'Istituto di Obbedienza Animale agiscono soprattutto durante il sonno.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
3: When I say I'm in love with your girlfriend, you best believe I'm in love.

dare un milione di risposte, tutte false. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita,

casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai.

Perfetto. Ok, allora, voglio siete ferati. Si può dire fottutamente. Diteli sì, diteli sì, siete fottutamente belli. Quello che abbiamo fatto è bellissimo. Ci è costato veramente. Mi dicono che non si sente. Non è questo. Quindi voglio, adesso c'è. Cambio Marco, dopo ci saranno in Minerva. Restate qua, sfogate, fate bending, fate quello che volete. Però vi ricordo che se ci avete sete, se avete fame, lì abbiamo un bellissimo stand. E mi raccomando, supportate gli stendisti che sono venuti a darci una mano. Abbiamo i cinefamerici, abbiamo Mario con i dischi. C'è il nostro stand, abbiamo la mostra.

0: quasi per caso, diciamo, per una jam dello scorso anno, quindi esistiamo da un anno e due mesi, no, è un mese, sì.
1: Benissimo, allora raccontateci le vostre influenze musicali, insomma, derivazione metal, ma non solo.
0: Abbiamo varie influenze in comune, entrambi siamo grandi fan del black metal più atmosferico, e magari band come, non so,

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18:46.
1: Nonno, perché alla radio dici tutte quelle banalità, sconcezze e trivialità?
2: Anton Luca, perché rompi il cazzo?
3: Live da altre parti. Assolutamente sì, ma ovviamente avrete nostre notizie quanto prima, appena avremo qualcosa da proporvi. Stiamo lavorando per voi, tranquilli.
4: Ok, non vi preoccupate, gli Evelyn saranno anche, diciamo, in rete, speriamo di poterli seguire in qualche altro live. Voi siete di Cosenza, no? Siete della città.
3: Io sono proprio di qui, di Spezzano della Sela, casa mia è a 5 minuti di auto.
4: Ah, perfetto, giochi in casa, tu invece?
3: Io sono di Castrovillari.
4: Benissimo, tu?
5: Io abito a Rose del Bivio.
4: Perfetto, quindi una miscellanea della provincia di Cosenza. Ringraziamo Evelyn per questo secondo live, grazie ragazzi.
3: Grazie mille a voi per questo spazio.
5: Grazie mille, supportate sempre
3: la locale. Concordo sul supportare la scena locale, assolutamente, soprattutto pensate sempre con la vostra testa, in ogni circostanza.
4: Benissimo, grazie a Evelyn, li ringraziamo, li facciamo riposare. Fra poco terzo live qui in diretta da Piazza delle Fontane.

attraverso istituti come il sorteggio o anche come la delega breve e la possibilità di revoca del mandato, si assicura una politica che, come sappiamo, originariamente vuol dire autogoverno della città.

verticale che attraversa l'Occidente e che forse senza paragone in tutta la storia, per esempio italiana, ci sia la possibilità di rendersi conto che questo inseguire la crescita porta alla fine a situazioni del tutto paradossali in cui si è sommersi come dai rifiuti e metaforicamente si è sommersi dalla sovrapproduzione. Stiamo male perché produciamo troppo. Con la caduta dell'Unione Sovietica, quello che accade in campo economico è che per la prima volta nella storia del pianeta il mercato è unificato o potenzialmente unificato, che è lo stesso. In queste condizioni la saturazione mercantile arriva subito, perché tutti quanti adoperano più o meno le stesse tecniche, le stesse innovazioni. Basta vedere cosa è successo alla Cina nel giro di 20 anni. La Cina, che produceva sì e no il 2% del prodotto mondiale, ora circa il 20%. La Luxemburg aveva già detto che il capitalismo poteva crescere solo se esistevano aree non capitalistiche, cioè mercati vergini dove arrivare e introdurre il modo di scambi e di produzione capitalistica.

0: Niente, sì, Napoli, Pippo, cioè, se dice sempre tutte cose, capisci? Se sape già tutte cose, che là la presentano sempre, cioè, nel modo, cioè, solo, cioè, a Napoli c'è sto solo, che se, penso che stanno tutti quanti, no? Mica stanno solo è normale, piccirilla, sì, stanno piezzi di solo così a Napoli. No, ma sempre, cioè, mica a Napoli non c'è mai, sempre sto piezzi di solo, e mica è bello, sempre. No, perché io, tra l'altro, io tengo impermeabile a casa, cioè, nuovo. Cioè, mai miso, tengo ancora in dacello fan giusto. Ma la soddisfazione mi mettere una volta, no, ma no, e vado a già trovare i parenti, per esempio a Firenze, a Milano, e mi metto, perché mi sta buono che la moderna che scinda. A Napoli niente, lo tengo là in e non mi posso mettere mai. Poi che c'è più presentare? Ah, musica.
1: La musica.
0: La musica, la musica a Napoli e tutto quanto, cantano continuamente. Cioè, suonano e cantano. Infatti mi sa via a Napoli, tutto quanto, mandolina e chitarra che camminano innanzi alla rete. Eppure che è difficoltoso.
1: Ah, sì?
0: No, che in dei pullman, in dagli uffici, tutto quanto con questi chitarre e mandoline, cammino per tutte, poi è pericoloso. Perché va a strada, tutto quanto con questi chitarre, sai, con mano che la chitarra che ha così, no?
1: Sì.
0: È pericoloso per i bambini specialmente. Perché sì, lo so, tu non vai a camminare con la chitarra così, mi sai, tu io ora sempre la chitarra a casa. No, è veramente, è una cosa difficile. No. Però è bello perché cantano a ballo, cioè vanno sempre tutti quanti contenti, affaticati, sempre solo mi sento che... e poi ci sta più, ci sta... Ah, cioè a pizza e spaghetti, sempre, noi a Napoli solo pizza e spaghetti mangiamo. No, è vietato proprio a mangiare di cose a Napoli, si può mangiare solo la pizza e spaghetti. Infatti il mio fegato noi che è rovinato. No, perché sempre su pizza e spaghetti, non si può mangiare niente, è vietato proprio. Infatti una volta tornai a casa, no? Tornai a casa mia all'improvviso, così. Bussai la porta e sentì tutto un rumore, i piatti, cose che... E poi sono detto a mio padre, che dice, chi è? Dice, sono Massimo. Mio padre ha rapetto, ha detto, meno male che sei tu, tra, stiamo mangiando i gnocchi.

0: a smettere un bucazzo tu e a pagare, ok? Registrato? E mi parla, se non ci vieni tu a fare sto cazzo sui guai e torretta andonacci, non ti metto pure tu un coppa a sto cazzo e a bubbacare.
1: No, no.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

Infatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza li miei compagni, fec'io sì aguti con questa orazion picciola al cammino, ch'appena poscia li avrei ritenuti e volta nostra poppa nel mattino dei remi, facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle già dall'altro polo vedea alla notte e il nostro tanto basso che non surgea fuor dal marin suolo cinque volte racceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna perché entrati eravamo nell'alto passo quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanta veduta non aveva alcuna, noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che dalla nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto tre volte, il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque infingere il mar fu sovra noi. Religioso.

0: momento.
1: La tastiera qui non mi ha detto niente.
2: Poco lenta.
1: Sui canali. La 1 sul dixono. Giusto? 13 e 14 canali. La 2 invece? Dove è spinata? È spinata? No, non lo puoi fare. Non lo puoi fare.

Oh, graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno sovra questo colle, io venia pien d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai che tutta la rischiari, ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia, che travagliosa era mia vita, ed è, ne cangia stile o mia diletta luna, e pur mi giova la ricordanza e il noverar l'etate del mio dolore. O come grato occorre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme è breve alla memoria il corso, il rimembrar delle passate cose, ancor che triste, e ce lo fanno duri.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7.

0: 24 ore su 24, senza interruzioni pubblicitarie.
1: Ah!
2: È una bavata, wow, credo, una bavata, sì.
3: Pensa al telecittadino se non ci fosse, ci roba.
4: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
5: Radio Ciroma.
6: 105.7 di Cosenza.
0: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Il derby è sempre il derby e noi l'abbiamo capito, c'è un'area particolare. E tutti i politici, tutti gli intellettuali, state calmi, che amici, fraternità. Noi abbiamo capito l'antifona e ci siamo attrezzati. Qua sembra di essere all'entrata dello stadio.

0: devi dire buon anno e tante care cose.
1: Buon anno e tante care cose.
0: Perfetto, così, così sei normale.
1: Normale?
0: Poi, tranquillo, come se niente fosse, te ne vai verso la porta, esci fuori e mi aspetti. Facile, no?
1: Facile.
0: Ce la puoi fare?
1: Sì.
0: Ripeti?
1: Sì.
0: No, cazzo, dai, la frase, quello che devi dire.
1: Buon anno.
0: Buon anno
1: e tante care cose.
0: Buon anno
1: e tante care cose.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: impartite il primo comando. Ad esempio, premi il pulsante rosso sulla macchina. Ogni volta che impartite il comando, indicate sempre l'oggetto.
1: Una volta che la persona ha eseguito il comando, dite grazie oppure bene.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dell'82%.
1: Radio Ciroma
2: 105.7.
1: Rumore
2: nel cittadino.

0: tribes.
1: Eight have died, soon to be nine. Nine eternities in

0: Vi saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Ci sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: Ah, lui gli piace.

pochi giorni in cui abbiamo deciso di rivederci per lasciarci comunque, ma in un altro modo. Lei mi racconta quello che ha fatto nel frattempo, tipo andare con un amico nei locali a luci rosse per provare l'ebbrezza di confondersi con gli altri. Con questo tipo vanno a casa anche di una coppia di orribili cinquantenni di Prato. Ma giunta sul più bello, lei si vede riflessa in uno specchio e si fa schifo.

quello che ci ha dato questa informazione è proprio uno stronzo. Qui si rimediamo 200.000, io siamo fortunati. Era meglio che me ne andavo a armare, almeno via Versole e mi facevo qualche cabina.

0: Ci affidiamo a voi, alle donne e agli uomini di buona volontà.
1: Ciuccia chi e ciuccia là.
0: Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa.
1: Vurganera astaparin di vinganin tuciune talar.
0: A San Benedetto da Norcia.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Brigida di Svezia.
3: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Caterina da Siena.
4: Ascoltaci, Signore.
0: Ai Santi Cirillo e Metodio.
4: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Teresa Benedetta della Croce.
5: Che gli devo fare? Piano. Che posso fare? Andiamo. È un pazzo,
0: E io personalmente affido l'Italia, la mia e la vostra vita, al cuore immacolato di Maria.
6: Con il peperoncino e un po' di insalata vi protegge la Madonna dell'Ingoroneta.
0: E io vi ringrazio, amici e fratelli, dal profondo del cuore, perché stiamo scrivendo la storia.
7: Mamma, pare che sono santo!
0: Viva l'Italia, viva la libertà, viva l'Europa dei popoli, dei giovani e delle nazioni.
8: Lei è un impostore che si prende il gioco degli incapaci.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
9: Grazie, grazie, grazie infinite, di nuovo, grazie,
5: grazie.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Bene, in questo momento è morto un lavoratore nel mondo.

0: tanta gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mano, mano e piede, in ginocchio,
1: alla, sulle ginocchia, sulla
0: alla spalla. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

0: Silenzio!
1: Che succede qua, Marcello?
2: Tutto fatto. Tutto a posto, signor commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Con mio figlio, signor commissario. Joe Grazzard, Riss, a mano al mare. E falsa giornità. Eccoli, sti galantomeri.
1: Bravi, bravi, bravi. Signor Marchese, e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia?
3: Che ci faccio?
4: È proprio
3: lì. Hai visto? Mo so cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua.
1: Ma davvero? Ma che, ti sei ubriacato? Te metti a restare al Marchese del Grillo?
2: Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni.
1: E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farei 2 mesi di galera, così ti impari.
3: E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto, chiedo.
1: Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi. Lo perdoni, eccellenza. No. Tutti quanti gli altri in galera.
3: No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre appresso.
1: Naturalmente.
3: Andiamo, Riccio. Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo.

0: Sì, Radio Ciro. Oh,
1: che stamattina? Che stamattina, quindi?
2: Che stamattina? Io manco te sento, non so che me stai a dire.
1: Ah, è vero.
0: Dai. Get it?

0: connection with our switchboard of souls.
1: Noi dovremmo parlare di potere alle città, ma intesa come potenza data ai cittadini. E quindi, per esempio, un elemento assolutamente decisivo dell'esercizio di questo autogoverno è il fatto che rientrino nella città dei poteri che sono stati letteralmente strappati con lo Stato nazionale. E questi poteri si dispiegano su tutto l'arco della vita cittadina. Si tratta, per esempio, della cittadinanza. Noi abbiamo un esempio interessante nel Comune di Genova. Il Comune di Genova ha dato della cittadinanza ai migranti senza che questo corrisponda alla cittadinanza nazionale. In altri termini, uno può essere cittadino di Genova e non essere cittadino italiano. Pensate che vantaggio, no? Questo

sentiamo uno dei più belli assoli di chitarra, veramente spaventoso, questo dedicato a Steve Vai. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare!

è rosso, il rosso dei ricordi, e rossa è l'alternanza dei richiami, la casa dei fantasmi e l'inquietudine dei sogni, con il rosso dei prati e il nero della guerra. Barriere rosseggianti di miserie e dolori, intorno alla solitudine senza fiori da calpestare. Restava un desiderio da colpire, le rose rosse con le spine per strappare alle stelle l'incanto e la promessa di un cuore rosso e nuovo che respira.

0: Però Natale senza bacio.
1: Sì, mi è arrivato Babbo Natale, sa. Guarda che t'ho portato.
0: Che mi ha regalato?
1: T'ho fatta la scuffia, il transistor e i nastri di Claudio Villa.
0: Mi piace.
1: A te papà t'ha fatto occhiali con lo specchio.
2: Grazie.
1: E a te t'ho comprato un pullore arcobaleno, è pieno di colori.
3: Ci ha rovinato la sorpresa.
1: No, no, mi sono rovinato proprio io, quale sorpresa? A tuo madre ho speso 120.000 lire, a Mario 80.000 lire. A te mi ha detto la commessa che se la signora sua c'ha la quarta misura 160, dico no, c'ha la settima, c'ha loro 216.000 lire, hai capito quanto ho speso?
3: Artù, quanto sei delicato.

Direi che la follia è un po' simile a un fiore. Bisogna continuare a annaffiarla. E la follia si annaffia con le lacrime. Non c'è l'acqua.

when you're down and out. When you're on the streets,

anche voi nella funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

0: the right moments.
1: Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, e volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: Rallentate sempre più le parole, create momenti di confusione, diffondete la vostra stessa voce registrata.
1: Le tecniche del successo, lezione 9.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: vai dallo charcutier qui alla cantonata, eh?
1: Dai chi?
0: Dallo charcutier alla cantonata.
1: E chi è questo charcutier?
0: Il pizzicagnolo, il salumiere.
1: Il casatuoglio? E parla chiaro.
0: Il bottegaio.
1: Oh.
0: Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare 1,5 kg di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco.
1: Lascia, tu con questa fame digerisci pure le corde di contrabbasso.
0: Vabbè, lasciamo andare. Poi ti fai una bella boatta di pomodoro, eh? Perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. A proposito, il sugo come lo facciamo? Che dici? Con la salsiccia? Con la salsiccia?
1: Salsiccia?
0: Con la salsiccia. Sì. Ti fai dare 1 kg di salsiccia. Non pigliare quella stantia, quella già fatta. Quello c'è la macchina trita carne, piglia la pelle, l'infila, trrrtata, te la fa davanti a te, chiaro? Oh, e poi rimaniamo così asciutti asciutti, solamente spaghetti e salsicce. Vogliamo fare la bella padellata di uova? Uova in padella, uova?
1: Uova? Sì.
0: Sì. Allora 10 uova, tu le vuole, mangi?
1: Me le dai, me le mangio.
0: Assicurati che siano fresche, Tu le agiti, se sono fresche te le pigli, se no desisti, Come le vogliamo fare? Con la mozzarella? Sì, facciamole con la mozzarella. Le uova vanno fatte con la mozzarella. Ti fai dare 1/2 kg di mozzarella di Aversa, freschissima. Assicurati che sia buona. Piglia queste dita, premi la mozzarella. Se con il latte, te la pigli. Se no, desisti. O che altro? Niente più. Un po' di frutta secca. Ah, poi ti fai dare pure 5 lire in contanti. E vai fuori di rimpetto dal vinaio, a nome mio. Qua mi manda Don Pasquale il fotografo. E ti fai dare 2 litri di gragnano frizzante, assicurati che sia gragnano, tu lo assaggi, se è frizzante lo pigli, se no...
1: Desisto.
0: Desisti. Sì. Oh, che altro? Ah, tornato qui a casa, a fianco al portone c'è il tabacchino, pigli 2 sigari, uno per te e uno per me, e il resto me lo porti, va?
1: Oh, Pasqua, dimmi una cosa, ma qui dentro c'è il paltò di Napoleone.
0: Che c'entra il paltò di Napoleone? C'è il paltò di quando ho sposato mia moglie con Cetta.
1: Lo conosco quel paltò. Se io vado allo chartonier... Con questo paltò, quello mi piglia a calci.

Pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace. In questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. E sei seduto sul seggiolino sbagliato. Quello è il pianoforte su cui suona Dio.

C'è una vecchia storiella. Due vecchiette sono ricoverate nel solito pensionato per anziani e una di loro dice: ragazza mia, il mangiare qua dentro fa veramente pena. E l'altra: sì, è uno schifo, ma poi che porzioni piccole. Beh, essenzialmente è così che io guardo alla vita, piena di solitudine, di miseria, di sofferenza, di infelicità, e disgraziatamente dura troppo poco. E c'è un'altra battuta che è importante per me, è quella che di solito viene attribuita a Groucho Marx, ma credo dovuta in origine al genio di Freud, e che è in relazione con l'inconscio. Ecco, dice così, parafrasandola: io non vorrei mai appartenere a nessun club che contasse tra i suoi membri uno come me. È la battuta chiave della mia vita di adulto in relazione alle mie relazioni con le donne. Sapete, ultimamente i pensieri più strani attraversano la mia mente perché sono sui 40. E penso di attraversare una crisi, o che so, chi lo sa. Io non mi preoccupa invecchiare, non sono di quei tipi, sapete, lo so. Questo mi si apre una piazzetta, ma peggio di questo per ora non mi è successo. Io, anzi, credo che migliorerò invecchiando. Ecco, sapete, credo che sarò il tipo virilmente calvo, sapete. Come dire, l'esatto contrario dell'argentato distinto, per esempio, ecco. E se no, nessuno dei due. E divento uno di quelli che si perdono i filini di bava dalla bocca, che vagano per i mercatini con la borsa della spesa sbraitando contro il socialismo. Annie e io abbiamo rotto, e io ancora non riesco a farmene una ragione. Io continuo a studiare i cocci del nostro rapporto nella mia mente e a esaminare la mia vita cercando di capire da dove...

dove è partita la crepa, ecco. Un anno fa eravamo innamorati, sapete, io so, è strano, non sono il tipo tetro, non sono il tipo deprimente, io sono stato un bimbo ragionevolmente felice, credo, io sono cresciuto a Brooklyn durante la seconda.